0: Ciao, confusione, quella scala del malecone, presto andiamo via di qua.
1: Zitti, zitti, piano, caro, non facciamo confusione, quella scala del malecone.